Badate bene che potevamo trascendere in volgarità e amenità quasi del tutto gratuite. Dico quasi perché non sono mai del tutto gratuite quando di fascisti si parla. Del tipo, che ne so, i fasci sono una mania di chiavi che è merda. I funicolari senza corrente. I cantrichini è merda. Oppure i busti che ne pirata. Ma non l'abbiamo fatto. Abbiamo preferito e preferiamo solitamente ribadire una cosa. Possono darsi dei toni da imprenditori, dei toni da governatori o anche dei toni da difensori dell'ordine, ma c'è una cosa che accomuna Forza Nuova, Alleanza Nazionale, i carabinieri, la polizia di questo fottuto paese: il loro ruolo. Essi hanno un triste ruolo, il ruolo tristissimo e infame di servi.